0: Va bene, rispetto.
1: Fine.
0: Sì, ma non è un processo di processing di processing.